Ti caso te edifica, che insove, pra ci prende, ma sbatte che aspettar, lo sai, pra vivere, fai mi per fazer tutto.